0: belai khonatok jengkicha asir siri nei nei jengkicha sablai khaba asir siri nei nei to kisa belai mami tarok ka to khonatok no tang biti bo kisisa
1: tang biti do tang biti to sini hok hai mani ke hugo thang mani da hol mani
0: ho
1: hera